0: 92.7 Run Power 102.7.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Sienna Spyro, Great Expectation.

nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Special format. Solo questa è Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: lezione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su UR.it.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: 102.7
3: Ram Power 102.7.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: mentre ti prepari per uscire. Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
2: Ram Power 102.7.
0: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma prossime ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli sull'app Trevi Meteo.
0: Gioca con Run Power 102.7.
2: Super Jump, dal 7 al 10 settembre 2026. A Roma il divertimento ha un nome. Super Jump, oltre 2000 metri quadrati di attrazioni gonfiabili per un'esperienza all'insegna dell'energia, del movimento e del divertimento. Percorsi a ostacoli, sfide coinvolgenti e tanto entusiasmo aspettano grandi e bambini per una giornata di puro svago. Gioca su Run Power, invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000. 393 600 4000. Con la parola Super potresti essere premiato con gli ingressi.
3: Run Power 102.7. Time for a commercial.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Scarica l'app di RunPower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power.
5: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
6: Go.
5: Ram Power 102.7.
1: Novità.
7: Miley, Bass Persuades.
8: Let's go.

0: Cio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
2: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
1: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
2: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
3: Alla grande con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Runpower 102.7. Time for a commercial. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di Via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metro.

0: Info su comune.roma.it.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Time for a commercial.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
0: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di Via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
7: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
3: come questo.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Un successo del passato.
1: Past hits.
3: Ram Power 102.7.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: disco. Run Power 102.7.
1: Time for a commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
3: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
4: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
5: Oh my car.
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: play now.
0: Basta chiedergli di accendere Run Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Runpower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Gioca con Runpower 102.7.
2: Super Jump, dal 7 al 10 settembre 2026. A Roma il divertimento ha un nome. Super Jump, oltre 2000 metri quadrati di attrazioni gonfiabili per un'esperienza all'insegna dell'energia, del movimento e del divertimento. Percorsi a ostacoli, sfide coinvolgenti e tanto entusiasmo aspettano grandi e bambini per una giornata di puro svago. Gioca su Runpower, invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000. 393 600 4000. Con la parola Super potresti essere premiato con gli ingressi.
5: Runpower 102.7. Time for a commercial.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
10: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
11: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
12: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito?

fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.

0: all'inizio di ogni ora.
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Ariete e Angelina Mango. Che bella.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa a Run Power 102.7.

0: sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Ram Power 102.7, all'inizio di ogni ora.
2: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
1: Come questo.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format. Ramp Power 102.7.

0: Ram Power 102.7. Time for a
1: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
5: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
6: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
5: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
7: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
8: Oh my car.
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker, just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Gioca con Runpower 102.7.
1: Super Jump, dal 7 al 10 settembre 2026. A Roma il divertimento ha un nome. Super Jump, oltre 2000 metri quadrati di attrazioni gonfiabili per un'esperienza all'insegna dell'energia, del movimento e del divertimento. Percorsi a ostacoli, sfide coinvolgenti e tanto entusiasmo aspettano grandi e bambini per una giornata di puro svago. Gioca su Runpower e invia un messaggio WhatsApp al 393 600 4000. 393 600 4000. Con la parola Super potresti essere premiato con gli ingressi.
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile. Il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina, ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie, sempre nello stretto di Hormuz, sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no, a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana, dei super caccia in Giordania, 20 missili lanciati verso quella base, secondo quanto dicono i giordani ne hanno abbattuti con i loro mezzi di difesa 18 su 20, altri due sono finiti in territori inabitati. Chissà, nessuno sa davvero che cosa succede in quella guerra, in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni, le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su runpower.it.
3: Runpower 102.7. Commercial
4: time. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
0: Runpower 102.7. All'inizio di ogni ora
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate
0: come questo.

0: 9:07. Commercial time.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
6: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
8: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
10: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
11: Con le nostre promo fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza. Commercial
2: time. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.

0: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
2: Supermercati
3: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Ram Power.
5: Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora
6: Summer Hits. Rividi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
5: Come questo.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Julie Bresh, Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

0: 102.7. Time for a commercial. Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.

0: ad Espresso. Mi diverto giocando a padel.
1: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
0: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
1: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni

0: sessione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su UR.it.
1: Fairwax, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
2: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Power 102.7. Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a commercial.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
3: Oggi in tutti i Vewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
4: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
5: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
4: Come questo.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre. Birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
2: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum.

0: la fila e acquista il biglietto su binoforum.it.
1: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
2: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
3: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
4: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: Rampower 102.7. All'inizio di ogni ora
8: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
2: Come questo.
9: Hiya Bobby.
10: Hi Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure Ken.
9: Jump in.

0: Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre con te.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go. Go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
3: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
2: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
3: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale.

0: un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile.
1: Special Format.
2: Special Format.
0: Ti accompagna in ogni momento della giornata.
3: Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7.
1: Time for a commercial.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.

0: 102.7. All'inizio di ogni ora
1: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
0: Come questo.

0: 107 Music Party.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Ad Espresso, mi diverto giocando a padel.
2: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
1: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
2: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in un modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Show.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Ram Power. Ram Power 102.7. All'inizio di ogni ora.
4: Summer Hits. Rivivi con noi i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo dell'estate.
3: Come questo.

0: 92.7 Ram Power 102.7.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

0: Show.
1: Ad Espresso. Mi diverto giocando a padel.
2: Anche io, ma sono già 20 minuti che la nostra partita è finita.
1: Hai ragione, però questo cornetto è troppo buono.
2: Espresso ti invita a scoprire il fitness e il divertimento in modo nuovo. Dalla piscina al padel, dal caffè con gli amici ai corsi da seguire con la famiglia. Ce n'è per tutti i gusti. Espresso.com. Play more.
3: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Special format.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
1: Uno lo ricordi

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.